zielony. Je sa bakan rans foski, jergu vor per mergu duhu, imu sheri jam tivara, teras tu meno kazulu, arachan kovi menoria.

ara cianco in gloria. Ier vu vor per mer vu dopo, i musheri jam vivere. Teran stu men o cazulu, ara cianco in gloria.